0: od vedno. Tutti radio.
1: Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter.